passati giorni grigi, tanti anni insieme e la pazzia, hai fatto già mille valigie.

conosco tutti i tuoi problemi. Di me conosci le magie. Ti leggo in viso se hai segreti.

ci sta dietro e più tormento ci darà. Ma per due amanti è ancora peggio la pace, la serenità. Ma sì, io piango un po' di me.

Sono es tu forma de ripetermi que poi cambierà. Hai provato tu a cambiarte stessa, ma io